0: Karo da ka chen lo sum ke ri su wo shi. Nga zui lo sui di ta ke ni yung mar ta. Ngo cha na tong cha mi lu. Ngo go san ne ngo nu mi tu.
1: Mei chen na sim na che ti che cha sam chu. Sim yu le deb ji la ne zui guo zu mu ta. Sim du che ya di nu ru do che chi mi tu.
0: Rang ki samlu chhi di rang gu sem be nu ge wo shi so si yin ji samlu tong bu da du li kyo bo sem xia to bu go yu su wo shi yin ni wu ni mi xil ka xi du ti je wu ni kwa xia tu zhe

0: Jengi chuzi rere, jili chungju nyu zeki.
1: Zida, jindi donwa.
0: Tene, nongar jengi sola tenne, mar suji.
1: Jengi, se chukup.
0: Mangshu la jengi shi.
1: Chokwa chik chene, se chukup yubata.
0: Khonzo rangi sakwa na muka chabata.
1: Tene, cho shine, zida la jindi donwa.
0: Kwanzu,